0: E più belle canzoni di un mondo sono in Radio Galvi, Cittadella 91.7.
1: So chi sono un sgaiufo in faccia a un mondo, awa. Chi ci può suvare?

0: C'est du ba-ba-ba-da-doodle, dat, dat, dat, dat, dat.
1: Ogni giorno sta da Sante a Radio Galvi Cittadella.